Merci, merci, merci, merci beaucoup. Kukua moko kando ozareli ozenyo ndugwasikizaji watukufu asante. Tunafata sasa kipindi gani? Chronique santé, chronique santé, tufate.